di wati wana wasa wono ha katra wo sa evra tina mechi you are not alone.